0: Dani Muñoz.
1: Non sapete che cosa dico io? Non è fria!
2: E más o meno.
3: Tu radio arde. Y la programación te da calor. Te da calor.